0: Rata King Ruico.
1: Rata King Ruico. Rata King Ruico.
2: RTV Sofia, mis alla fallina wanao.
3: Mandi Eva Jambro Pungur, la mia Jambro Pungur.
2: Mis alla fallina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jambro Pundura, Mieva Jambro Pundura.
0: Mizara falina wanao.

0: paramene.
1: Sawat. Yumi strano. Zay fatandela. Kama vitan tsuka natin rano, slan vai. Manda papsa ktelo. Umeku ya tsaskan fanango. Ari.
2: Sophia Radio.

Maite ulla maron ti alla i tiemta tempians den animatören animatris. Ri ulla qua fada in rinda mezzo e mi allan rese in la sei. Mi animi in oa. Tsmana narazzin tin qua fada in rinda. Ma non nan tsari in rinda o no. E non che ulla mi avake. De Marian qua, Ronama qua, Anemfica banana, Masna, Nianchis. Io irò una leva qua. De Mitten Anangeli. E tu non raffifa di nono. A patanza cano. Aria nafaka non raya. O anatin lei problema mazono. Am pipa pipa kel dawl na rewa anatin zay milan zay bian sei. E fa manon camicia anat 100% love tsika fa kelsis. Iam bula te itere no Tian me ira tsara o no Hira mtunda funata Hira mtunda ieri Buono

Ma te volevi ancora di quanti all'estione? In un rapito. Ma non corri e ti chiami a casa. Siamo a tutti ansanti. Mi stura ran mangazzi che futsin. Fa in ranvini a misieri. Arntente andre mans. Arntente tunga no fis ne ranunna tam zic. Arntente zai a ranf. E corra sta vuole soldare.

Bola meita wula afakua iwa ti aleti. Sin fakati mint, non fakati afamoe.